Noi ci mettiamo in carico e lui è non mi ha resa io non ho carico cosa mi dai? Ah, tu vieni un hund? Io ho un hund mi vieni un terug cosa è banan? Dare in B non è l'uomo? Ja? Vuoi un trap op? Ja? Oh, ook weer trap naar beneden. Wat een trein al snel, ja. Deur gaat open. Deur gaat dicht. Ik ben erin. Hebben we genoeg te rieden.